0: I punti sul pavimento vi aiuteranno a piazzare.
1: Au nom de 2038, je vous souhaite la bienvenue.
0: 2 mètres di distanza tra i punti vi assicurerà la velocità.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Ma la sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta.